luce restis fora la cielo, cae fercio essas chi el filino li porta scafon che da pioco, dimmemori di chi essa svino, adesso si stinta porta poco, anta ostegulo mi sen censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro il mi resesti de giusto spenso. E la cui reio della pensione mi exigias rei voi che ornono e la mattina sta aspettato che attivi sei noi farà smiragno. Ciao, feio

Cavaliro en batalo, vine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

cuccia resti sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta scafo anche da pioco, dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostai culo mi sen censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione, in exigias rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te sei noi farà smiragono, c'è il

orizzonte, c'è si sfora la cielo, hai perciò essa schia il filino, li porta scafano che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stai culo mi senza insuro, i per maso culo mi che ne va spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione, mi esige rei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sei mai farà sviragoni,

motivo che gestiona niente blocco da desiro della svango i viro crack pendas e mia carno che è mia lipo uno tra grida se mu attenda scaesta sfermio si caputo c'è morti sfermio.

donne dorme in autobus, mi lasa scamparan la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono.

cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio ne sto acra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa contra ustaro.